0: Stutter Step Radio. Let's go.
1: Fino, come sta?
2: Da stari.
1: Papa, eto pida.
2: Indoor Arash.